vika. Soko ipigi kelele. Onge bagata nene pichon tukul sinyo alizi ente tutinde bogata rorita gola. Sune ki avta pichon mpaka sa sita. Maunota ninye nyo tu ya gara apsere menore nota nagara rogut misik. Kwa kige sita tutinde nota nabaga sit ka sit. Oini choro nyune mite nyo. Kale igatua nine. Kale ine igatua mother in law Mary Langate. Agi in law Masi. Agi ndemu antenda aga tukul nota nabazona. Sana mune ningarun. Kwa kige sita tutinde. Asante sana. Igatua mpichon tukul. Olimborore agile ituko pamoja asante sana ongi tukini otan nyo tuitosi agara afsarem ente tutini otan boga atorore agalosune tane nyingoshila chibeta testa yeti itache femme tugetap kwa